0: il nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è pur nel mondo.
0: Come nato Borbone.
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
2: Tutto nel mondo è pur nel mondo.
0: Come
1: è nato Borbone, Borbone, Borbone.
2: Come
1: è nato
2: Borbone,
1: Borbone, Borbone.
2: È nato Borbone,
1: Borbone, Borbone.
2: Tutto nel mondo è pur nel mondo.